Naretu, inisi, se ti va, il letto è forte, tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu